Uwe tu baada ya luimu lotugilidile, tu pala kede shipindi cha shingumi makaja mavanama venintete. Tundilambo lela mbo dipa kupagwa shalumu na wako nelo. Tundipata kumanya, mavanamila venintete valikaja lia

0: siamo pitman. Che un mio stradita, cercherò sta musica vacua.
1: Ongera, puto Armando. Ulangalela na dikula di 1892. Mushu Valanda, vagambanyela mashindano, mulijimbu ya Cap Delgado. Na yanduka, kuvalanda kumi voko kumuisho, mashindano ikoma cho Cap Delgado. Kuvu padimongo, Valanda vanji. Vakapatili dikula, na vala wapatili dikula padioko, avanadobi vokimushu, vanda vadia, na kujuga dikula, wambodi, vanagoledu ulanda wao. Kushagula mkuka mushu, umbodi, poshela, ulanda wako unagoledia. Tunduka kumuisho, shipindi cha ikoma cho Cap Delgado. Shatumbianga, kuidapeya, ulanda wadimu mulijimbu ya Cap Delgado. Wetu kulambolela, pagwa na radi Msambiki. Fabiano Marques, and kamili yanga kuvitali, kuida na kwako, João Armando Nkova, kutalishigwa na radi Msambiki, mapalapanda mulijimbu ya Cap Delgado.
2: Eko macho Cap Delgado.
1: Radi Msambiki, ikurumua, ulanda wadimu mulijimbu ya Cap Delgado.